0: ku farlu la ci wali diine di imam touba di ko xamni dara du ligeyam luddul jang ak jaamu borom
1: mom el hadji wul ligeyam ñen sax ci jaamu yalla
2: mi ngi ñuy diggal na sax ci jaamu yalla
1: ismi rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam ci sunna nabi sallallahu alaihi
1: wasallam tay
2: wé ci ligeyal serigne touba
1: tay wé ci ligeyal serigne touba.